Embali jam. Embali jam. Wakatire gadete mfila tawanga eflufude edetiru di labi godi. Embali jam nyana laiba fu igajane sapo fayane sapo go de la donosina.

jana ba sudu baba fulu be rimbe e rimaybe fulla funa fullo fulu fulta duna goto mi noddino hande